c'è aprire a chi che sa me. I miss my baby while I fly. And in my hair, I hope I